0: Il suo body tenore le uge Embedus fais da uie le uge Un lugave cure drimme i dussami le uge le uge le uge da me
1: Fazendo il safran
0: Nei passenti l'utem Chi ne morei io annato
1: En pantaisa ambe de poesio do mundo do caire e de musico d'Occitanio tutto.
0: La vascia alla magrano, io il paese su plan.
1: Che raggio e tres fulisso, come lo saumon, curo remonto di nurim.